cara mia sposa deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i triti

signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione. Contestate con note d'abuso la donna amabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile, con un pendente vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma